0: Milego ribogeventum.
1: Ici RCFM. Ici.
0: Quatrième étape en effet dans le Nibs, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne sur ce sentier du patrimoine, donc qui a été remis au goût du jour grâce au Scagne Montagnolo di Nibs, le bureau montagne. Alors Franche, Moutetouir et donc Keno Valem ou Piano Biano Berso ou Viu ou Berso Bevink, ma Nantano Strastrada, Uidim ou una casa, ma entre in questa casa, ma cosa si può dire già nanta sa casa? O di un paiano, non mica un paiaggio, eh?
2: A questa non è né un paiaggio né un parmento.
0: Entrimo.
2: Voglio far vivere assai cose. Bon, dice entrimo, guardate, com'è grande, com'è ben fatta. L'anziano di un paese pensa in chi dirà, come mica una casa d'ora, ma una casa che permettia di tenere un giasso e un fiume bevinco, perché c'è un giasso che cola a rente di un fiume che passa in un lancone, che cola verso la montagna, e forse c'era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato, e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora cos'è un'archera? Si dice in francese une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori, a barla o avrezza un po' mica entra, allora quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare, perché è fatta apposta, c'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera e di posto. Dopo faremo appena, perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui lungo il muro, avete un mangiadoglio in cui per appiccicare un cavallo, e così si può andare a mangiare un cavallo. Penso che questo posto era per un cavallo di un padrone. Allora, faremo a bere da sotto, che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di nuovo potevano mettere gli animali. Guardate com'è grande. E poi guardate che si può appiccicare tante cose qui. Avete visto la forma di questa stalla? E si vede che è sciarbata, vuol dire che era adubrata non è tanto. Quando messi nell'annata 70 si può adubrarla e fare qualcosella. Bon, allora, questa stalla, dopo c'è torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un poco più moderno, in faro, e dunque si vede da fuori, si vede in un archere. E si mulonga il fiume, o sentite il fiume, vicino, si avvicina il fiume e si mulonga il chiasso, dunque un chiasso un poco strategico, dunque una casa così.

0: Teddy Swims, non terce FM e autore e menum quarto e ora wadi a nostra spassidia da Cubincenzio Albertini.
1: Doba una spassidiada. Piedi già a caudu di burta in casa, queste piccole ucce appiccate ai vostri bani. Forse erano i bigioni. I bigioni, chi chiamiamo di nu l'erba dignosa o aramosa. So piante che possono diventare abbastanza rende, con fronde larghe e fiori violetti. Ma ciò che ci interessa oggi sono queste piccole ucce che si appiccano dappertutto. Se noi vediamo da vicino, so coperte i piccole bunte dentellate e queste bunte hanno una funzione assai importante per la pianta. Si appiccano ai belli degli animali, a un cane che passa o ai nostri bani. E senza Isabella, l'animale o l'uomo portano i ranelli di abbianta più lontano. Così, abbianta non si muove mica e sperdia i ranelli. E se piccole ucce appiccicose hanno anche ispirato un'invenzione che conosciamo tutti. In l'anni 40, l'ingegnere svizzero Georges de Mestral, dopo una spassidiada, rimarca sti bigioni appiccati ai sobani e ai belli di usogane. I viedia da più vicino e scopre ste bunte che li permettono di appiccarsi così e si ispira di suo sistema per inventare un velcro. Ma i bigioni non sono mica conosciuti solo per qui. La pianta dia un brada in noi come una pianta medicinale. La zoraiga è preparata in tisana e è vronde per noi essere un brada per la belle. E la raiga è stata anche mandata come un legume. Se vi fidate un pigione appiccato ai vostri bani, allora sapete che vi siete forse diventato un mezzo di trasporto per una pianta. Bagetti vi ridi!
0: Vincenzo Albertini, con noi, de sabato e domenica.
2: Ici matin, con Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre bene. Tenimula à compte.
0: On va voyager dans le temps dans un instant. Ce sera avec Stéphane Bern.

0: Clément, Alain Barrière. Allez, nos dédicaces continuent.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Et on retrouve Daniel du côté de Bastia. Bonjour Daniel.
2: Salut.
0: Salut.
2: Milan Punaroge, je vais saluter ma boy et toute la squadra.
0: Et tu vas dire biégé, à Deschelles, tout ça, Gonzalo, la magnifique, di Gianfrancesco Luciani. Soimé.
2: Un pizza zinco. Allora, qui è per me personale. E per tutti i miei paesani alla conoscenza, tutti i miei paesani che stanno di rida, coloro non cusavano, dicono che sono ridirati, così capisci, la tua cazzottano a radio. Sono ridirati, si fincano così in forno in Basia.
0: È un buon collano mica in paese, lì.
2: Ecco. E abbiamo mangiato, tutti gli amici che sono curati con me, ho mangiato. Fette di risotto, caso fresco, pecorino, fighe e noce, e noce due.
0: Che si si ribasti?
2: E così mi campati, mangerà di tutto, ma detto, no Daniel, c'è qui a mangiare, ascolta, per noi è mangiare quasi un mondo.
0: Allora, a me
2: invece piace.
0: Eh beh, rigaliamo, avete fatto un bel pranzo su Saganzone. A bientôt, Daniel.
2: Alla prossima.
0: Buona domenica.
2: A voi.

0: Gidi Agraona, l'Alto Silenzio. On retrouve Lilina, nostra cronica, presentata da Angiola Potentini. Lilina, di Inde Carolina, e si brebaria, s'appronta un anniversario.
1: Ici RCFM.
2: Eccoci in scuola con Lilina e so amiche. L'anniversario di Carolina Zabigina. Tutti i parenti sono da consento e di così che ben a risera, dopo a scuola e nostre quattro di luce, si ne vanno tutte con la mamma di Carolina. L'abbo di Lilina è venuto a fare un bacio a sua giuccetta che sta omenigata di impegnata astro, contento per ella sicuramente. Babbo si ne rientra. Ecco le tutte e quattro di Carolina. Lo spuntino è pronto, bultata agiculata, frittella a confittura, succhi i frutti diversi così buoni. Dopo aver fatto spuntino e bell'affari e giucce, si giumbano della piscina, che il tempo è sempre uno, stridendo e scaccanando di felicità a bocce rivolta. Dopo una bella stonda della piscina, agua basta, dice mamma, a principio a fare un rischetto, e meglio rientra, poi da giugare dentro, e tanto dopo essersi asciugate, e quattro zirbinotte si ne rientrano. Colombo e Turco aspettano in pazienza per giugare. Stasera hanno a soia, con tutte queste zidelle, hanno a dire di la rete, a chi si goia a cavallo, contentezza e gioia di casa stasera de Carolina, per il piacere di tutti. Allora, oggi ridaneremo, da consento, zidelluce, frittelle, impegnate, ciumbado, stridendo, scacanando, felicità e zirbinotte. A domani, per la seguita di questo anniversario.
0: Bello anniversario, ringraziamo Angiola Potentini, couche a nostra groniga di Lilina. On va parler de l'association Salsa Corté dans un instant. On danse, on les retrouve avec plaisir, ils sont très motivés. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous inscrire au cours. C'est le journal des associations juste après DJ Soprano. Oh,

0: Thierry Pastor, le coup de folie, restez avec nous. Emma Barladino, je très bien de Tegour, c'est Cuba, Jivuridi, Vincente Albertini.
1: Doba una spassidiada. Biedi già a caudu di burta in casa, custe bicule ucce appiccate ai vostri bani. Forse erano i bigioni. I bigioni, chi chiamiamo di nu l'erba dignosa, o a ramosa. So piante chi può nu diventa abbastanza rende, con fronde larghe e fiori biuletti. Ma ciò che ci interessa odie, so ste bicule ucce, chi s'appiccano dappertutto. Se noi vediamo da bigino, so coberte i bicule bunte dentellade, e ste bunte hanno una funzione assai importante per la pianta. S'appiccano ai belli di l'animali, a un cane che passa o ai nostri bani. E senza Isabella, l'animale o l'uomo portano i ranelli di abbianta più lontano. Così, abbianta non si muove mica e sperdi i ranelli. E se piccole ucce appiccicose hanno anche ispirato un'invenzione che conosciamo tutti. In l'anni 40, l'ingegnere svizzero Georges de Mestral, dopo una spassidiada, rimarca sti bigioni appiccati ai sobani e ai belli di usogane. I viedia da più bigino e scopre ste bunte che li permettono d'appiccarsi così e si ispira di suo sistema per inventare un velcro. Ma i bigioni non sono mica conosciuti solo per qui. A bianta di aubrada in un come una bianta meiginale. Azoraiga è preparata in tisana e è vronde ponu e se aubrade per abille. E araiga è stata anche mandiata come un legume. Se vi fidiate un pigione appiccato ai vostri bani, o sapete che vi siete forse diventato un mezzo di trasporto per una pianta. Bagetti vi uridi!
0: Bagetti vi uridi a Vincente Albertini. Au groupe Oepo, bientôt en concert, un concert original, deux univers, une même passion, un moment unique, un chœur de 70 choristes dirigé par Mathilde Bonjean, Florian Martinet. Ce sera le 25 octobre prochain au camping Le Sud de Pietrosella. Alors c'est Odin pour une MKEL ou s'il pleut, il y aura un repli prévu dans la salle des fêtes de Pietrosella en cas de mauvais temps. L'entrée est libre, ouverture des portes à 17h30, début du concert à 18h. Partageons la scène au cœur de l'aventure avec le groupe Épaules.

ci campano in me. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campo santo, ben appusato accanto.

mentre io ero uno spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un molino di vapone, lenta una fiamma.

fait du alisou. Un cappellado d'un oletto bianco, all'ora di chapitone. Un monte sant'angioli, riavvisore, mandava

0: Raisio Mutuel présente
1: Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
2: Ok, ben ta mutuelle de demain aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
0: Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
3: Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival du 22 au 24 janvier prochain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Pour sa 6e édition, préparez-vous encore à vivre des créations inédites. Hommage à Jean-Jacques Goldman par Ben Mazué. Rencontre exceptionnelle entre Clara Isée, l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Création autour de Brassens par la rappeuse Dezel. Carte blanche à Adèle Castillon. Découvrez aussi Houston 13, Mona Gouba, Youssef Swatz, Édouard Biel et bien d'autres artistes. En partenariat avec le Crédit Mutuel, l'ADAMI et la SACEM.
4: Ici RCFM.
5: Sur la route, au travail, à la maison.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Ici RCFM.
4: Cédric Saville, Liam.
6: Dia vine d'una canzone di 1974. O brasiliano Jorge Ben Jor si domanda se i nostri di fossero astronauti. Ci butteremo più tardi. Ma sto conto alla ringuercio sarebbe quasi a diave di ste missione. Oggi, senza transizione, passeremo dall'origine dell'umanità a un cuore rotto così banale, dall'esotismo inventato a una gita colorita da guerra, da un uomo odioso in un garage californiano e un altro che, a 9.000 km di distanza, faceva precisamente la stessa cosa, di umili cosmici musicali. Saluto a tutti, felice di ritrovarvi per gli anni in due valisemi ponti fra le culture e il mondo. Quarto appuntamento dei nostri 12 numeri, oggi torna 6 badi, 12 pezzi e più che mai scarti grandi. Fra l'infinitamente maior e l'infinitamente diugo, o ero l'inventato. Fra ciò che mu deciso di santifica e ciò che mu deciso di colorisce da un vedero, un nero di l'angoscia, di là di spero, di guerra o di distruzione. Questo affari di scala e di misura e principie. Questa bo a virui agunta che è troppo ela. 1970, Paul McCartney si diove in segreto in casa sua in periferia di Londra con un registratore a quattro biste. Tanto nimo asa anco, ma si va giù so primo disco solo su letto e quello isco di diarage confite firmerà a vera vine di Beatles. In un frattempo, a 9.000 km di Londra, in un garage di Barranti in Hawthorne, California, un giovanotto di 19 anni va di stessa in due scurnello. Solo con quattro biste, suona di tutti gli strumenti, sabuti a tutte oggi, udì posidiama Emitroz, e sicura una amica che McCartney fa di stessa, in un'introspezione monagale, un disco con quattro biste in casa. Risultato, un critico americano scriverà anni dopo che l'album Demitroz è l'album che Paul avrebbe dovuto fare, come se McCartney si fosse incarnato in quello giovanotto californiano per registrare in condizioni spaziate, senza studio, senza soldi, senza i Beatles, o disco stesso che un McCartney reale, nascosto e confinato si preparava. Infatti avviene, a quanto pare, l'anno 1970, dopo un salvadigume spenserato di comunità di fiori e d'amore di l'anno 67, l'assassini e il rivolte di un 68, a luna e stelle di un 69, si uri a Giove a ogni boghi che li bosse in uva un mistero magico, in un mistero e l'immensità trascendentale di Esogamara. E poi undie Eugenio Bazzo, aso chitarra a cinque corde e la cordatura simmetrica. Jacob Collier è lo scientifico Bazzo della nostra storia. Ha concepito e costruito con un dottore di MIT una macchina che armonizza gli asoge mentre canta in scena, correndo da un micro a un synthé o una chitarra. So i giornalisti che l'hanno visto in concerto che l'hanno descritto così, un scientifico Bazzo che corre fra gli strumenti. E poi si è fatto la sua teoria, Jacob Collier, l'armonia negativa, che nemmeno capisce e forse manchelo. Per il suo ultimo rischio, Jacob utilizzava una curvatura simmetrica inventata da se stesso, Re, la, mi, la, re, cinque gorde. Non da chi bere o ciò che impariamo di solito. A momento rado non si capisce più se di yoga e chitarra o di mandolina o di santé tutti insieme. Ebbè, Jacob Collier, come Shiva e i suoi quattro bracci, sa fa tutto che a tempo. Cantando You Can Close Your Eyes, questa oggi è calda, ed è forse che uso genio.

0: And you can sing this song when I'm gone.
1: Sta canzone l'ha scritta James Taylor in 1970, Bella Annada di Vatti. E l'ha scritta per Joni Mitchell, a suo compagno di dondo, di una nininana per dirgli che il lui ti ogara, abbia confidenza. E un anno dopo, sapere ciò che la vage Taylor, ebbe si sposa a Carly Simon. A canzone riciclata, a si cantare in scena per anni con Carly, tinta Joni. A canzone d'amore adiuato per due moglie, e pare normale a tutti la fare. Jacob Collier, udì che inventa strumenti e crea armonia pazzesca, sceglie sta canzone per rendere le armi e calmarsi appena per il piacere di tutti. Anche lui avrà bisogno di qualche sia di riga, you can close your eyes. Basta assente i due dito in fila per capisce a magagna.
2: Ici RCFM.
3: Liam, Cédric Savin.
1: For what it's worth, per ciò che la vale, e subito dopo, Diana Ross che risponde senza che nemmeno l'abbia domandato nulla, One love in my lifetime, un amore solo per la vita sana. Pare un contrasto fra quello dubidoso di tutto e qui l'altra digisa. For what it's worth è una canzone di Stephen Stills e non è mica una canzone tranquilla. La scritta dopo è rivolta di un coprifuoco di Sunset Strip in Los Angeles in 1966. Buffalo Springfield n'a fatto lì un ben serroso d'una Leo Asana e poi Sergio Mendes a si riprende in 1970 e nasce dando un groove straordinario e inaspettato. Ascoltate burro ai Maracas, li biano a soprano anche oggi principale, di un ridimo gui che primo regia solo solo per disintegrare l'angoscia di un destro originale. E poi c'è la storia da redda a sto disco stesso. Una delle cantatrici di un gruppo di Mendes, Lani Hall, capia tutto in piena sessione per sposare a Herb Alpert, il padrone di un label, un mentore di Mendes. Il gruppo non sarà mai più lo stesso. Una canzone di dubito ha registrato da un gruppo che, d'arreda ai dindoni, si badia una crisi di coppia marcante. E dopo, ecco a Diana Ross. Perché c'è di che conta fuori qui. Siamo in 1976 e esce il suo secondo disco omonimo, quello di Love Hangover. Dentro a quello c'è quella baruluccia disco One Love in My Lifetime. Un amore solo basta per una vita sana, ma e ne di un di mai buttati. Uno dei produttori di whisky è Berry Gordy, boss di Abmontown. E Berry Gordy, al momento stesso di l'escita di un disco, fa un riassunto di isoraborti in da stampa. All'inizio l'ha già insegnato tutto, dopo siamo diventati bari, awa travaglio verrela. Un modo di vaccabì senza dirla che i due asivagia novella. A realità di chi Diana Ross e Berry Gordy si sono amati di boiamida di anni 60. E in 1971 Diana di incinta di Berry ma sposa un altro uomo, Robert Ellis Silberstein, due mesi dopo in piena gravidanza. E Silberstein, sapendo che a griglia d'urella una soia, la leva come se l'era. Ronda, a giuccia, scoprirà la verità a 13 anni, vedendo che a gorcia non s'assomigliava manco appena ai sovradelli e sorelle. Dunque, quando Diana Ross canta Un amore solo in Damoida in 1976, un pezzo prodotto da st'amore mutuato, la canzone diventa qualcosa d'altro, più zeppa e profonda che una formula disco. Da un lato, un gruppo che vuole disintegrare l'inquietudine collettiva con groove dell'altro mondo, dall'altro, una onda che canta a certezza amorosa tenendosi in petto e in capo per degiani o segreto più grande di Asoida spartuta con due uomini. Finalmente, due mo' di là, sopra ciò che teniamo segreto e ciò che non volemo mica confrontare.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: In l'anni 20, Peppe Marcena è un cantore flamenco o più popolare e o più disprezzato di sua epoca. Un stile ornato troppo, tra garco di riucade, troppo riucade, splusando di mille. E i gridi di snob danno l'adiettivo cubista per qualificare i suoi scritti. Un modo erugato per di o di pubarte in tutti i sensi, a forma bo non c'è più. Cent'anni dopo, Nino De Elche ribilia parola cubista e un'uredia Peppe Marcena dedicandogli sta canzone. Prima di cantare un concerto, privena al pubblico. Di cubismo così non c'è nulla. Nessuna discostruzione ironica, nessuno secondo grado o senso piattato. In idee di appartamento, un mu marcenesco di cantà si gira e marcia a mezzo al pubblico all'uso Marcena, a gridica, a sibì a mano, magagnoso, rimette a canzone in scena l'identica senza cambia nulla. Rosalia, in quanto ella, apre reliquia con un'infrasata sfacciata di prima drinca, un mio cuore di una reliquia. È frustato, ruspato, stanco e sacro. È un atto di coraggio così. Mi rauso gore consumato dall'amore e dai giri e piglia decisione con mica una verida ma un oggetto di culto divino. Ubezzo è un stratto di Lux, uso ultimo album, orchestra sinfonica, 14 lingue cantate, un discusano composto e scritto in giro a vida di Zante. Si tratta di Teresa D'Avila, influenza diretta, senza complesso, non da rimeno. Come una grandissima diva incaricata sino a fondo a sta gabagida di autocanonizzarsi senza drima, di trasformare stanchezza d'amore in patrimonio. Marcena e Ello non si è mai visto reliquia. Soi gridighi che l'hanno girato in un scherzo ridicolo, ebbene, Nino De Elche a santificarlo cent'anni dopo con affetto. Rosalia, invece, non domanda nessun permesso. Si santifica da sola sola, in diretta, questa canzone. Due reliquie, due origini, una ricevuta con amore dall'esterno, l'altra digredata dall'interno.

0: Ici RCFM.
1: Liam, Cédric Savin.
2: En 1974, George Benjor publiait l'album Biochimie d'Ulido di Azogarira, A Tabua d'Esmeralda, qui pilia au nom d'un texte alchimico attribuito a Ermete Trismegisto. Un disco dedicato all'esoterismo, a trasmutazione e au cosmos. In questo disco, erare humanum est, l'ampona domanda seria in un sorriso malizioso. Immaginate, chi di civilizzazioni antiche fossero in realtà astronauti venuti dall'altro lato dell'universo. Di sicuro, George Ben ha risposto a un'amica, orribile o ribede, né di né astronauti. E si dio e ubezzo con un conto all'aringuercio all'uso Cap Canaveral. Liftoff. 5 anni prima, Bowie aveva fatto lo stesso conto. Ma ricordate? Dunque, sto conto all'aringuercio non è mica una nuida. Parliamo qui di Space Oddity, esciuto qualche giorno prima di un lancio d'Apollo 11. Ma quando Bowie mandava un nome nello spazio, George Benjor aveva pone una domanda ampia assai. E se i nostri dì unissero da un'altra pianeta a milioni d'anni lume. E a oasi gasca di muso in due triviale triviale e bultemo bedinanz un terraferma. Kevin Parker, solo solo, in uno studio di Fremantle in Australia, scrive «The less I know, the better» in 15 minuti una sera che si sentia funky assai. Aso ex osè capiato per un tipo di amato Trevor. In due clip, Trevor, di a mascotta di Uligi, una scimione in costume. Usi ridiculisè di a senza vine e finisce scubrando che l'ex ha finito un letto cubiato Trevor. Mi di già rede, in sta cronaga, l'origine di Dee e Trevor, ebbe, musicalmente, i due pezzi hanno un trattamento simile. Un intro contenuta prima che gonfia fino a esplosione in gira una linea di ossa da manta. Kevin Parker canta in loop a Vine, Come on Superman, say your stupid line. Stimfrasada è diventata, déjà ni obu, un meme non terrede sociale. Milioni di persone si filmano ripetendola prima di confessare a Zoya l'infrasada uso tic di linguaggio. A Moa di girarsi in ridicolo davanti all'altri mai basserà di Moa. E dunque i di astronauti parenu ragionevole di confronto a storia di Kevin e Trevor, che con l'immenso successo di aso trivialità avranno, con l'aiuto di TikTok, un'ora di Odin che carri a Neil Gaiman.

0: Ici RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Idioma dialese, mettez un bal, un tragulino, qui bande mine, di gida in cida. Mine nere, un nero, non te bagine yonke. Di porta in porta, poco a poco, si gururisce, e di eque che le cantano e oggi due enile, di due badrizie. Poi gli egatagiga, accompagnate dai fratelli pesce e un rigrettato Pedro Vondaci. In de quello più fresco di Nishantria veade e Carco Speranza composto in desale di AMGC di Ostia, dove mai era in carica di Ugontoir, per serve osi di lie all'orlo di l'anni 80. 81, se volemo essere precisi. Mine, malgrado a somiludia strumentale zidelesca e solare portata da mandolina, probone una visione dura di un mondo. Colori scuri, una mina di mare rotto, carco di scaramizzoli, di mulizzi e desiri vrizzoli, una mina di gelo brutto, pennuri di bani gonfi sopra i campanili bizzi e modi, una mina di intense purpurine che intronano e assuffogano, e l'ultima più dura, una mina di rimbecco pe adacca umbrosa non tra le nostre bagine yonche. Ogni colore che l'udira vora di arrisacca ferma scura e fosca. Ma il Sajalad, a libanese, è cantatrice, autore, musicante e architetta. Per contrasto, fa questo gesto stesso nella carta di Beirut, che illustra di Ausolisco. Colorisce ogni divizio di linea di demarcazione con una tinta diversa, secondo la leggenda. Città di guerra civile di 75 è oscurata dalla violenza ma colorita dall'artista. Colorisce a una guerra, ma una guerra colorida ferma una guerra. La domanda qui è aperta, e ogni canzone di stubaglio, mettendo in colori a una guerra, una strage, un sognaccio, o la bene stesso, i ridimo così più accettevoli, o finalmente si brigisediano i contorni di quella tristezza. O dragulino girando i colori bassati e scuri, tirandoli da sobrisacca, ma il Sajalad colorisce una gita intera da conservare e precisare in fatta fine un racconto di avera, mai digerita in un gesto di ricerca profonda necessaria a rimissione dopo un traumatismo.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Les Baxter, una mai viaggia do vorrei uso paese. Nato in Texas, poi studente a un conservatorio di Detroit, piglia strava ad Hollywood e si inventa qua là, in un studio, un stile musicale proprio. Oggi è famoso sotto un nome d'exotica. Una Bolinesia, un'Africa, un'Amazonia fantasimate da Vassunia in disalotti americani. Flauti mudali, percussioni ladine, arpe a cascade. Tropicando, esce non taudisco intitulido Che Mango. E ugadio assai, mezzo spagnolo, mezzo inventato. Qui nessun scandalo, chi di questa l'essenza stessa di l'exotica, di bindi e l'altronde e uzzottico senza mai averci bostumpee. Claudio Villa canta qui una canzone nata da Bena di Gore. Una sera di un 1947, Vincenzo De Crescenzo asi spasseggia verso l'appartamento di Arona che l'ha inceso o gore, o corpo e l'anima. Adiama da sotto walcone, ma non da walcone, nimo gisorde. L'albete vermano odiose. In cielo, tanto, brucia una luna rossa e li vermano ste barole in capo che non c'è sta nessuno. Qui nimo ci sta. Scrive sti boghi versi non ta una scatola di fulminanti. Vian, o compunidore, mi tarà scritto in musica anni robo, con una ritmica caraibica a Bighin, cugina di Arumba. I burristi napolitani si sono assuffugati di vergogna e di stizza col pasto tradimento. Un ritmo frustero così appiccicato alla tradizione sacra in Napoli non si può fare. Ma i brudesti si sono firmati e poi si era pardonato tutto. Luna rosa diventa un standard napolitano assoluto, tradotta in 40 lingue più, cantata da Sinatra con l'idolo Blushing Moon, ripresa da Ella Fitzgerald e da Dean Martin. Una canzone d'amore diluso, scritta non da una scatola di fulminanti, portata da un ririmo straniero, sia detto un puro, diventata un simbolo stesso odie, l'identità di Uganto e di musica napolitana. Da un lato, un esotismo inventato diventa un decoro di vattura vina da vacisonia, dall'altro, un ridimo straniero autentico, disprezzato all'inizio, diventato archetipo adottato da una tradizione conservatrice assai.

0: ici RCFM.
1: Bonjour, soyons Camedo Pasquali. Vaspetto numerosi, un artisère, à Autorimizzo, à au centre culturel l'Albor. Per passare insieme una bella stonda musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini. Per ebbiezze e buede via nanta corsbie.com. Bigu, 29

0: C'était U2 à l'instant sur RCFM et comme je vous le disais, on retrouve Christophe Zagal, il y a direction Le Nil, dans Ingir, où il a suivi Christophe Zagal et un accompagnateur en montagne, François Thomas, non loin de Mourad, où on écoute.
1: RCFM et Campacui.
2: Quatrième étape en effet dans le Nil, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne sur ce sentier du patrimoine, donc qui a été remis au goût du jour grâce au Scagni Montagnol ou di Unib, le bureau montagne. Alors Franche, Moutetouir et donc Keno Valle Mupiano Biano Berso ou Viu Berso Bevink, ma Nantano Strastrada, Udim ou una Gaza, ma entre in desta Gaza, ma cosa si può dire già nanta sa Gaza? O di un paiano, non mi compaia di quoi?
3: A questa non è né un paiano né un parmento.
2: Entrimo,
3: voglio far vivere assai cose. Bon, dice entrimo, guardate, com'è grande, com'è ben fatta. L'anziano di un paese pensa in chi dirà, com'è mica una casa torre, ma una casa che permettia di tenere un chiasso e un fiume bevinco, perché c'è un chiasso che cola a rente di un fiume che passa in un lancone, che cola verso la montagna, e forse c'era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato, e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora cos'è un'archera? Si dice in francese une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori, a barla o a vrezza un po' mica entra. Allora quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare, perché è fatta apposta, c'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera e di posto. Dopo faremo appena, perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui, lungo un muro, avete un mangiadoio, in cui per appiccicare un cavallo, e così si può andare a mangiare un cavallo. Penso che questo posto era per un cavallo di un padrone. Allora,
2: andiamo a
3: passare, faremo a bere da sotto, che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di noi potevano mettere l'animale. Guardate com'è grande. E poi, guardate che si può appiccicare tante cose qui. Avete visto la forma di questa stalla? E si vede che è sciarbata, vuol dire che era adubrata non è tanto. Tanto messa nell'annata 70 si può adubrarla e fare qualcosella. Bon, allora, questa stalla, dopo ci torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un poco più moderno, in faro, e dunque si vede da fuori, si vede in un archere. E siamo lungo il fiume, lo sentite il fiume? Siamo vicino, si avvicinano al fiume, e siamo lungo il chiasso, dunque un chiasso un poco strategico, dunque una casa così.
0: Sta de Wibek ou noi, da Guapogo Redro RM à Paolo Durki Doriani et Poaviji à Cincore et Batisto Moscogne. On fera un point sur l'actualité sportive. On vous accompagne jusqu'à 19h. Je suis avec Doumé à la technique, Batisto qui va me rejoindre dans un instant. Et on écoute tout de suite Dodier Doumane, Galway.